scratch and poche. Le mardi, un scratch and poche. Le mercredi, un scratch and poche. Le jeudi, une pause. Le vendredi, un scratch and poche. Le samedi, un scratch and